Władysław Graban. Ritorni. Sul colle la casa della mia infanzia. A piedi nudi torno a lei intristito, sempre più lontano. Dalle finestre i fiori han seguito la corrente dei fiumi, come bianchi cigni senza un fruscio.

0: Ma si è il cuore, ma sono come i travi, siamo poi posti, resti sta posti.
1: Poi voglio il fuoco,
0: a tre crepi, tutti, una cosa che è uscita nel desco.